Samo Hedombo Naka Sondaki Mohasete Kobela Mahanto Skidona Minkabona

kilona diaras. Prevai gatinankole se. Mandi a siga gatando. Hai kongi singe la kemo navira.